0: Allora, Radio Chad. Sota la i barbar che mi crarine, no?
1: Bego tutor di un dono mecchila Jeremy.
0: Mecchila Jeremy. Gozator.
1: Gozatora.
0: Aha, wala tarubi ita era la pia. A chi ha un gonna di sen cadida?
1: Ah, mi rana pia, ma vai a un goi, mi rana pia.
0: Aha.
1: Dopo, ma non devo dare i vesi, non devo dare i rana pia.
0: Aha.
1: Mi rana boi di un gonna di un rana pia.
0: Aha.
1: Ma non devo dire che si parte a giugne.
0: Aha.
1: Mi si parte a giare con un rana pia.
0: Aha.
1: Grazie,
0: grazie. Bonjour, monsieur, monsieur Mikila Jérémy. 61 53 53 20. 61 53 53 20.